Chavi Charati Sarasavasante. Ditiati uvati chani na samanta ki era si chana si adurante. Lalita la vanga la tapa ricila na komala. Malaya samirei. Ma tu karanika karambita koki la kuchita kuchita kutire. Hariya!